Sono Vincenzo, sono di Palermo e amo molto la Dalmazia. E Spalato è bellissima. Agiuk Givi Viecno!